c'est la frappe, c'est propre. Tout beau, c'est fake, like I don't. Poi c'è una fuck, io sono bene, non avendo un cravatto. Allora non puoi c'è io. C'è un cuore che ti amo, babe. Io sei cocaina, un piotto. Crazy, I'm feeling like. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në top list në Top Awards Big Top Viz Channel Big TV.